0: Radio Cristal. Tous les hits au cœur des Vosges.
1: Io lavoro e penso a te. Torno a casa e penso a te.